0: bielimi no chiali.
1: Isse.
0: Ehi bialema tama Maria.
1: Ora ulo shai hawa bie.
0: Tue Maria, gracia bon, e bialema nye dia, andira unie wegwe ni kuriwe, ino wana no mekele ni Jesu.
1: Maria no chiali, no se no blua. Humani lebe, vijayina, bie go myself.
0: Udibu bialema kini.
1: Joye bongo ya tai.
0: Tue Maria, gracia bon, e bialema nye dia, andira unie wegwe ni kuriwe, ino wana no mekele ni Jesu.
1: Maria no chiari, no se do gloa, humani lebe, vijayina, bie go myself.
0: Jesu Christi, kionrea na guna bima.
1: Abia oda nye wegwe ma.
0: Tue Maria, gracia bon, e bialema nye dia, andira unie wegwe ni kuriwe, Wana no mekele ni Jesu.
1: Maria no chiari, no senobla, miwane lebe, vejaina, biego maise.
0: O senobla no chiari, o senobla,
2: iwane. Nima senyari mi gongong.

0: Ure pano solo bla ne wa di agrebe era biomo biomo no kiale.
1: Mela la no miaki somera.
2: Mela
1: no miaki somera. Baro kanale.
2: Mela.
1: Amore manale.
2: Mela.
1: Amore si rasiole
2: mela.
1: Mela
2: la no miaki somera. Mela.